0: Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti. Coimbra, Portugal in due minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in due minuti.
1: Allora, vamo!